entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e immobile.

passata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi niente.

entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia.

Bevi, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.

chiama moi adulta. Heureux, adulta. Heureux du malheureux, ta di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di la di